mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte